0: Io?
1: No, tu no.
0: Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io!
1: No, tu no.
0: Anch'io?
1: No, tu no.
0: Vengo anch'io!
1: No, tu no.
0: Ma perché?
1: Perché no?